0: Dio.
1: Mi ascolti adesso?
2: No.
1: Eppure ti parlo chiaro.
3: Fammi un segno solo, e io capirò che vuoi ascoltarmi. Non mi senti, sei sordo? Non hai orecchi per intendermi?
4: La la, la la la, la la la la la. Oh, fammi montare! Dai, stai attenta, sali! Lavori? Il bello del lavoro è la soddisfazione.
5: Sì.
4: Quando sono le 5 e 5 che stacchi dal lavoro non c'è cosa più bella. Io staccavo le 8.